0: You are tuned to Resonance FM on 104.4 FM, on DAB, and online. Resonance FM.
1: Resonance 104.4 FM.
2: Hello.
3: Oh, buonasera. It's Domenica. It's alla dieci.
4: Come on in here, our opening invitation to the dance.
3: Buonasera. Buonasera. To make your own damn music. I'm Bob and Roberta Smith. And this is an art school of the air. Each week I ask you to do something. Quite late in the evening to involve, to get you thinking that you might get engaged in an art project. I can see that, but the idea is to provide a different suggestion to you each week. Maybe you can have a little sketchbook by the bedside table. And today's task comes not from Are You an Artist, but from my book, You Are an Artist, rather, by Tamsin Hansen, but my children's book with Quarter. And so the idea is to explore the concept of drawing the expanded universe. And to think about it, really, you've got to think, where is the universe? Jesse, do you know where the universe is? It's all around us, but the only thing we've got to imagine it is our imagination, which is housed, imagine that, which is housed between our ears. So the universe is both everywhere and inside us. Of course we're part of it, but our possibility to understand it to do with our imagination. So I want you tonight to think about this paradox, to draw what is infinite but inside us. And I want you to contemplate the idea that you might do that with an HB pencil, or actually something a bit softer, 2B pencil would be better, and to draw the idea of the universe expanding. So this is one of the challenges I gave to children in my book, Art Makes People Powerful, at the beginning of it, because I wanted somehow the book to not be exclusively about art. I wanted it to embrace the idea that there's no useful difference between the arts and sciences. They both employ the imagination, and they need lots of imagination and creative imagination and evidential imagination, both in the arts. So that was the purpose of that book, and then it went on in different ways. So once we got the kids to draw the imagination, we got them to draw the mind and their body and themselves, and then to think about how their body, their personage developed over time and operated across the world. That book is still available. Quarter, it's a lovely book. Do you think it's a lovely book, darling? It's a lovely book. And but actually, this week has been the week of Eurovision. Sam, and I'm going to play my version of Look Mum No Computer's Iron Sly Dry song later, and talk to you of that. But he did, I mean, numerically, in terms of Eurovision, he didn't do very well. But he certainly won in lots of ways. And one of the ways in which he is really good is being this person who is somehow, you know, he's both an engineer, he's a kind of scientist, he's very good at electrical things, but he's also music as well. So it's this kind of link between the arts and music. Of course, it has a visuality to it as well, you know, it's not the actual persona in the Eurovision. But if you're unaware of Sam Battle and what their computer, the thing to do is to travel down to Ramsgate and go to his museum. It's not obsolete, because it's lots of analogue technology, hence the computer thing, which he's brought back to life and configured in different ways. And famously, this kind of Furby chorus there. And if you enjoyed Sam Battle and Eurovision, that's what I urge you to do. We had a good time, you know, the whole town was dancing. It was a really great night. So thank you, Sam. But I think these kind of characters who operate, there are lots of kind of characters now on the telly or media who operate sort of crossways. I suppose another one is Grayson Perry, isn't he? He's both a sort of artist and TV personality. He's very much about mental health and identity. And then another person like that is Chris Packham, the wildlife. And I think Sam is a bit like that, really. He's in a new world of media, you know, where he's doing a few different things at once. And it's very appealing, I think. You know, it feels more real somehow. A bit more generous. You're listening to Resonance 104.4 FM. This is the Make Your Own Damn music show. And I am Bob Bertesmith. Now, I've been asking you to draw the universe. And I'm searching for a link here. Can you name a Beatles song that involves the idea of the universe?
2: Who's in the Star with
3: that? Oh, right, okay. I would have probably gone for Across the Universe. Lucy in the Sky of Diamonds is good.
2: Yes.
3: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
2: I was impressed. I was able to come up with something.
3: You were like lightning, baby.
2: I was. Yeah.
3: Yeah. And you'll hear me plodding away on the piano in the background. You know, I'm trying to learn the piano, but I'm also trying to learn Italian. And in my aim to learn Italian, I've been reading to you this wonderful little book about the Beatles. And we're getting close. We're leaving. Actually, yeah, I think we've read the whole of 19. Have you read? No, I think we're still in 1959. La Storia della Beatles. Okay.
2: You're only in
3: 1950. No, now we've got to go to 1970. But it'll keep us going. You know, hopefully. Be around for a bit longer. Well, hopefully my ability to read this will improve the dust a bit faster. Well, I've got my Italian. A metà del 1958, i quali men registrarono, yeah, registrarono anche un provino nel retro della casa da un anzio signore, il nome Percy Phillips, al 53, 43, di Kensington a Liverpool. John, Paul, George, John Lowe, Colin Hampton, non participo, misero insieme
5: sette scalini e sei penny pari a.
3: You're listening to Resonance 104.4 FM.
5: Pari a 87 penny e mezzo secondo il sistema decimale. E incisero due facciati di un facciate in un lacca. In entrambi i brani la voce solista era quella di John. Sul primo lato registrarono That'll Be the Day di Buddy Holly, sull'altro una composizione di Harrison McCartney, In Spite of All the Danger, cantata nello stile doo-wop di tardi anni 40. In un'altra occasione, i Quarrymen cercarono di raggiungere il successo permesso del piccolo schermo con un'edizione nella studio della ABC televisione a Didsbury, Manchester, ma fallirono. Fallirono. Non ti piace. All'inizio del 1900, no, guarda, no, e non mi listeners radio show. 1949.
6: Il gruppo Pete out there listening. Hi Pete.
5: Hi Pete, it's one of our one listener. Yeah. I think we could hear him even turned off by now. Ma all'inizio del 1949 il gruppo andava alla deriva senza meta. Il batterista Colin Hanton ebbe una lite furibondo con gli altri tre dopo un concerto a Prescott. La serata era degenerata nel caos per colpa di alcol, proprio quando c'era una pallida possibilità di fare bella figura davanti al gesture a un cinema locale che avrebbe potuto scritturarli di quando in quando. Tornano a casa ancora in preda ai fiumi di alcol. Hanton si catapultò giù dall'autobus insieme alla batteria prima della propria fermata. Un gesto inconsulto, ma per certi versi simbolico. Non vidi né senti mai più i Quarrymen. Persino George Harrison cominciò a suonare con altri complessi, in particolar con il Les Stewart Quartet, e per parecchi mesi, qual 1949, sembrò che i Quarrymen avessero smesso di esistere. Ma il 29 agosto intervino il fatto. Sì. La mia moglie mi ha put on the heating, but we've opened the door. Al Les Stewart Quartet era stato promesso un ingaggio per l'inaugurazione di un nuovo ritrovo giovanile, il Casbah Coffee Club. Sì. Che si trova nello scantinato il grande casa vittoriano nel quartiere di West Derby, a Liverpool. Il Giorno del Concerto. Il Giorno del Concerto. Stuart e Ken Brown, bassista del quartetto, ebbero un altercato al termine del quale il leader se ne andò giurando che non sarebbe tornato più. Disperato, Brown chiese a George se non avesse qualche amico in grado di trarlo in patio. George radunò Paul e John e Quarryman. Suonerò al casbo. Quella sera e ogni successo sabato sera. Salvati in extremis dall'abbio, i Quarrymen accolsero Brown tra le proprie file. Ma settimana dopo, il bassista se ne andò per un lite al termine di un concerto al casbo. Era probabilmente il 10 ottobre 1949 e lui, soffrendo di un forte raffreddore, non aveva suonato alla fine dello spettacolo la proprietà del club, Mona Best. Gli aveva dato 15 scellini, 75 pence. Secondo il sistema decimale, offrirò la sua parte della tresta sterline che spettavano al gruppo. Paul non trovava affatto giusto che Brown ricevesse il dividendo senza aver suonato. Dopo una breve discussione, Paul e George John Paul e George saranno i ranghi e pianteranno in assesso lui e il club. Anche se aveva chiuso con il casper, il trio non sentiva abbastanza in forma di fare un nuovo tentativo nel concorso di nuovi talenti di Carol Lewis. Accontentando temporaneamente il nome Quarrymen in favor di Johnny and the Moondogs. Superano brillantemente due audizioni a Liverpool e furono invitati a presentarsi a Manchester per un'ulteriore prova che riceve sarebbe apparso di due minuti nel programma di Lewis alla ATV Discoveries. Tuttavia, George era l'unico ad arrivare a avere un lavoro regolare, l'elettricista. Mentre John e Paul erano ancora studenti e non avevano soldi, così andranno a Manchester e suonano, ma quando la serata si protrasse oltre il previsto, non potevano permettersi di passare la notte in città. Quando il pubblico decretò il vincitore con l'intensità di proprio opposto, Johnny and the Moondogs, erano già saliti da un peso sul ultimo treno per Liverpool. La loro l'unica possibilità di successo era svanita. Alla fine del 1949, il futuro del complesso sembrava particolarmente nero, eppure, anche se certo non potevano saperlo, la embrione della Beatles aveva concluso la prima fase del lungo e faticoso apprendissato. I tempi duri non erano affatto finiti, ma dal 1970 il gruppo non si sarebbe più guardato indietro. Adesso, 1970, i tre membri di Quarrymen, il 1960, iniziò nello stesso clima di scoraggiamento della fine del 1949, ma senza dubbio si chiuse con un significativo balzo in avanti. I 12 mesi del 1970 avrebbero portato molti importanti sviluppi alla loro carriera. L'ideazione e adorazione del nome Beatles, Silver Beatles, effettivamente della metà di agosto. Beatles, il primo tour, i primi contratti professionali, il primo e probabilmente più positivo viaggio a Hamburgo.

0: Evagrio, Patutos, Bacardi, Il Lunario, the musical rock enact, Informa Embrioli, Embrionali, the Beatlemen. Che tre anni dopo sarebbe esplosa in Gran Bretagna nel resto del mondo. L'artificio di morte di questo avvenimento fu un robusto ragazzo di 39 anni, Alan Williams, un opportunista che dal maggio 1970 da aprile 1971 funse occasionalmente da agent e quasi manager del complesso. Williams gestiva il centro di Liverpool, uno di quei piccoli caffè che usavano al epoca, il Jacaranda del 33 di Slater Street. Allora, a di pranzo e la sera era facile trovarvi di coin, a perdere il tempo in perfetto stile coffee bar, capace di farvi durare un unico espresso di 6 penny almeno 2 ore. Nel gennaio 1970 il gruppo era diventato un quartetto per l'aggiunta di un altro chitarrista, un amico intimo di John all'Istituto dell'Arte, Stuart Ferguson, Victor Sutcliffe, artista brillante e originale. Il DC Novelli, Sutcliffe, di origine scozzese, non aveva ambizione o talento musicale, ma vedeva la vita di un musicista come con contrapunto alla sua spiccata personalità. Well, I can't really believe it there for the moment. Anyway, 1960 is looking better than 1950. It's all you need to know. And they've got Stuart Sutcliffe. There you go. You're listening to Resonance 104.4 FM. And now, ladies and gentlemen, let's have some spoken word. You're listening to Resonance 104.4 FM. I'm Bob McBurtsmith. And then we're going to have a bit of music created by myself.
1: Jerry B, Jerry B, it's the Jerry one with pop, pop, pop. Jerry B, Jerry B, Jerry B, a sparkling drink for me.
2: Recognize the tune? Of course you do. It's the Cherry B jingle. And here are the famous Cherry B twins, Miss Cherry B.
3: Hello.
2: And Miss Sparkling Cherry B.
1: Hello there.
2: To present a really wonderful competition with wonderful prizes.
4: If you'd like a Sunbeam Alpine sports car, a Grand Retta, a stereo radiogram, this is the competition for you. And there's more than 1,000 other prizes too.
1: What you do is simply this. Listen to the 5 singers on this record and then line them up. 1, 2, 3, 4, 5. What you think should be their order of popularity.
4: All the details are given in full on the entry coupon. So let's go with singer number 1.